Energia. Lasciati a guidarti, sia energia. È chimico-elettronica, è energia. Sostanza viscerale a puro istinto musicale. Se prima non la vedi, la porta è energia. Se prima non la vedi, la porta è energia. La porta...